pamagari dani da kamagari dani da gamma pamma gamma pani ba mama ni dani ba pani ni da tani dani da bama ba pani ni dani da bama ba baba dani da bama gamma pani ba mama ni dani.